Luas for the room in the Jalio late to Line Lua. Jalio to Line Lua and say my foot Lea. All let your fire from a moor, say one Francis Jolly. Pa o li tatu po kala misipa istemi o le afi fenane e a o le mana I o le la le suru mai le yaso tire I lo mai po amo li tau yato o le atu nuna e tau mawai po timu po la po malulu a o mato I nei niu si le ua mafana fana fasolo antoa wala le to inu o fo di fala a o le ungungo a o le a o le atu wa wa umo le malulu Sei vanga na ilanjo Ia ele inua la tu fala au E mawa pia ile ngasi ngasi ole maini ini Ae tau sami, tau tua na ufala au Ale ai, ia e alu te fo Ile tatu fala ma ile a ina imanuewa La tatu watu le batu tatu fafifianga leo Sei mailo la ile a batu tatu pukalami ole reto leola Luas for minute and talent to lay lua. Lo de chino wa mai vai. Yeah. Alofa leswia. Ole tatu vai na otara ete mawa. Ile torulima. Torulima Colette Road in Otara al telefoni. Ole olo tasi olo fa fitu fa lueva toru.

0: Ilia sao tavale. Olio go toy for my le car for you le king of cash with a car. Mau alau tavale ma lau rafe. Lo afe, todo afe, fa afe pe le ma afe cash. A mai sa wa e mau ai lo referral e afe tala. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa malwenga full time ma ima malo swafa. Lai sene sa mo pe le ai se lai sene le ai se afaina. A mai lo tavale tu ai mo sau tupe vave. Le car for you, the king of car with cash. Telephone over Silao Lolo Fito 5 on Valu. Over Silao Lolo Fito 5 on Valu. Mo Daniel Bomaki. Tatosi Torsilao Grey South Road in Mano Orewa.
1: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo maunga Max Ila.
2: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o ka vale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta vale ma pa o tau ngofi e ia New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ai ngā ta vale ma le telo isi au au nanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, Macy. Valang Lola Tire World and Auto Limited, Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Avale, Ole Luffy to Fa, Tolu Lulu O, Molly Fale in Sinia.
4: Awane e misiale fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa, mai au al nanga ale Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafole ono se lau tala New Zealand pe sili atu I opangai ngai Samoa po America Samoa, mai lala o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi, mai le aso luaspo lua se tema e o oile aso luaspo lua o kitopa. Io e alaba afo ila tau e lafoi. For tupe I dusa sa wallet I Samoa, but dusa tupe I America Samoa. Afiwan e noi I no fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange, I Manukau Linmo, Hakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone, ma Rekatan I Kalai Estete. E mawa tupe ala Western Union I le Fali Deuina o tupe.

Su formalio Paul Van Damme il rivango la Wally Macas Fucciano e amo le persone a me o io we o le mala wapangale me con il io Alessandro me la ingale ma vuoi dai o Tara e o e ya o a me le tau langa fa tau le rivango la Wally e a me le io co a e lo ma fa le panqueque e a e qua fa le keke po. Ha ha ha ha ha.

Wa e le ilopo le ale mea aio le awhai, a the umalolo ainga I le Otahu Food City, e te mawai tau mawha tofole lei mai atiru esese, I le no whanga e tasi, asia si loa I le Otahu Food City, I le se fululima Mason Avenue I Otahuhu, tatala I le fitua solava yaso, le Otahu Food City, tofo esese, I le no whanga.

ma fai nei o na fa tau wantu top up a le Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fo I o na lafu aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, to ngā fiti ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fo I o na e le stalai. A si siane I le ClickX.com e lafu aise o top up a le Digicel. Pe lafu ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, to ngā fiti ma varu atu. Morisi fam, talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono

Ma fai nei o na fa tau wantu tua papa le Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fo I o na lafu aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa. Tō ngā fiti ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fo I o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafu aise o top up a le Digicel. Pe lafu ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa. Tō ngā fiti ma varu atu. Morisi fam talanga vla au le olu. Tasi limaono tolu tolu fa fa. Olu tasi limaono tolu tolu.

0: Tabsaili si sa molo ainga. Po tabsaili sa masinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga I le car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoa Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: O fitu fata si ono nonga atu pe uma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise to tonia lato purkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane I le trustfinancemortgages.com. E iaiai e inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.

0: Radio Samoa.
1: Samoa. Waikala tawale nei ile tala o le taurine fwai taimi o le tae au. Wawadu Samoa wa luas futolo wa ile vevela. Te alwalu Samoa tu mawinga langile lei awa oa. Pa upoi timu ini sumaino Samoa ile so. Luas furi wa tolis fulu degrees Celsius. Wala maulunga nai o ile vevela le Samoa ile so. Los full maritolu ilona mawalalo panga o malawala tana po kalame manu ala tana rile samoa lo tana to fatasi lungo al Facebook mari YouTube rile samoa vabena foi lungo al tana to wala leo samoa famo tasi ono tis mali tasi lo fatong nei tana malo la persi fuo manu ia tana wasiasi Australia nei tana mali tana kurai mate malo persi fuo nei tana mali tana fo faisi maru lutena lo moi can brought in eva ala tana 1.8 lo ili maru lutena nei tana mali tana we got a tana lo mua Can brought us a sort of matter of Fila La, Fasolo in the Mafana Fanal Air, Il Lucifulu, E. Lona Mawalunga, Il Mavaya to Melpone, Fatalo for Mano Latino, Lalam Papa House of Vango Melpone, or Tama Futal Nate on the Tile, Fitulo in Maru Lu, Eden Nevang on the Tile. We got a towel as a sort of matter of Fila La, Lucifutolo Mono of the Villa Famawina, Ya Momelpone, and so for my life, Fasimaru, Lua Tile, pay for Marco in New Zealand, Aukilang, Maru, Ruyal Kayao. I banga ye ye pasur malenaru auli no ye fa pena fo ia telo banga australia so le malo la tinu sini australia fa talo fa tu nei chamber of towns for tolo il malu lu le banga ra tai au wala fa solo ina awa ora tau le so los fulu maru ngana fa na fana fa talo fa malo la tinu so se banga adelaide is for fitolo il malu lu le banga ra tai au we got to tau le so wala fa solo ina su suru mata ngo fila la luo se fulu malvaru fa si vela tela le mo tanto wa pile stawas mata tolo la la edi le da kalo fa ya Brisbane talova malo se fo mo ri le tema tanto su fulu no el malu lu e le nei tema le tai we got to tau mo Brisbane Australia la fa solo na awa o e le tau le so luo su mar fa mo lu le vela fa mo wina mo ne fo ya stoffing e va va tu Perth Australia Sfufitu marunga le maru lolo ili nevang ala tae ao le afa solo ina awa oe po timo nisio taimi langi le leifo nisio taimi sifuru iwan marunga ole maru fa mawina mori nefo estofio tere na vanga australia mal tulango ili tau fa mawina mori nefo ia sifo Tama kima kaura oa ukilani no fanga fasa langwa radio Samoa Wawai ato lo mane mele suru mai le lana nevang ala tae ao Wingo le tau e tumau Ona langi le lei awa o ni so time is for falo ile malu lu ne bang on the time for my life time find out all the mo lu on my fun fun ile lu se folu more ne for so time up out liam fa so point awa o lang the lele town lu se for tasi mo lu on my fun fun ole mo ta to le so time yo lo bang to wa to fa so on awa o lang the lele sto na e awa o sa la sa le o le sa o to mai tia ya mo telo ta ro kalesia Pa utimu la sengofua so lua so lulu Ona nava yaso o lumana iatu

0: Wa e leilo pole ale mea ai o le awhai, a the umalolo a inga I le Otahu Food City e te mawai tau mawha tofole lei mai atiru SS I le nou whanga e tasi, asia si loa I le Otahu Food City I le sefulu lima Mason Avenue I Otahuhu, te tala I le fitua solava yaso, le Otahu Food City tofo SS I le nou whanga e tasi.
1: Tabsa ili se sa mo lo ainga. Po tabsa ili sa umasini tutua pe yole Hilux mali Ford Ranger. Ule au au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O ti ngazo nifo. O sa ili te falefa nifo tango fie. O le shine dento, ua silia ma le sfulfa atau sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitu fa Great Save Road I Manukau. Faya fua wins mana ACC quotes. Doi le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tausanga. E yaya ya inga whapitoa. Awa e te toe whaatali. Ai wha le leilo lau ata I la so. Vili le shine dento o iwa lua fitu fitu ono ono whaafa. O iwa lua fitu fitu ono ono whaafa mo shaua manoa. Le shine dento, your smile is our care.
3: Awanei e misia le whaapitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa, mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau da la New Zealand pe sili atu I opangai ngai Samoa po Amerika Samoa, mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi, mai le aso losfo loa se tema e oo I le aso losfo loa okitopa. Ioe, e anga ba afo I la tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa o dusa tupe I Amerika Samoa. A fioan enoi I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua'i Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E mawa tupe a le Western Union I le Fali Dewina o tupe.